0: Io nella vita sono iniziato in più.
1: La Nueva Amor 103.1. Solo música romántica. Un cigarro y un coco.